0: Perché nari ci può nani, canle, no ma come ci ho, come ci ha le canle, ma verano rad Mozambique, o come ho cap delgado, niasa, wam, pulani, o Zambezia, salama tu, tene, salama no verana rad Mozambique, o cati campa te colla, ni raca, ma kelele ma come ci ho, vince la canle, evreke ma polizia, evreke anusunca la pio Mozambique, anana na kirini cho hiana hiana anana na vreke chitu cho ta kalaja chino panka ya mawani chino panki ya mapuro makina kune raka makoma cho ala kale vreke mapulisia o Mozambiki. Nobiro hiu nuwa minutu kumi na miraru kati wo Mozambiki. Toko chima chile hune ni upachirone vura ilelo ni kale ni huko nu domingo mwaku 17 mweri wone tano mwaka pilo na maka 20 na 6 ni huku nani kale evreke no mapulisia mapulisia anana na chitu cho tene mapulisia nusunka makalilo ana mawane nusunka evreke malilio unona ni ahilapo yo Mozambiki. Wakuma hukab delgado uniasa ni unampula ni chichu vareke uzambezia. Mita kuchila chino tonye rokala chokumaniha ya provinsi ya chochese chonlapono hiho. Ni toko chima chile hile wakala ni huko no mapulisia ni virane miteko chile chino tonye na mapulisia e wakila ni huko kumana na chi novara ya nteko. Ihali mavira na horadi Mozambiki ni raka mashkamolo ino minutu chino wa mushtudu cho horadi Mozambiki no kila ulmachira mwaha ule unutonye na miteko cho mapulisia o Mozambiki. Tuko nchule nguira mwako nantano hala kale mapulisi wa Mozambiki. Nantano napihira iaka hansini na moja chenka chekerule nritole woto nyera juwa kihira ana mawani o Mozambiki. Nansu mshitudu choradu Mozambiki vrika wakati ula nihana na latu leho nukelo ni himachera nchina nawe chanchila uvaranteko ni mananani chinoteli ya wehina wakala pulisia vrika o Mozambiki.
1: Ni mchina naka Francisco Corecua, il patente superintendente della polizia, e te qua a me, wawehaweha già, ma i vida e uma polizia. Io le hanno anche la delegazione dei servizi sociali da PRM. E a Calaguira, a Nauri, a Waru, a Nlaja, a Sumu, a Olia, a Tume da Medicamento. A che la polizia fa una sana in famiglia, io tene una calanaia.
0: Mi Francesco Querepa, calle polizia a Mozambique, provincia Cap Delgado, e si dà a Pia Papana di Recchione. E a voi, Haleni Siani, in Taraka, ora mi impero con la polizia.
1: A panca mi, Maria Cava, ora angelo maca 2001. Cari concorso, io cala oro, io facoltade, scuola di Ulupari, ma polizia. Mi valia cavura, avevo scuola di Ulupale, mi avevo chiuso l'andrimo, chi ruevo, chi ruevo, cacali, nemi, cacali, ma polizia, mi guanti, guanti, ci vela, cionaca, ma polizia, inaca, e a vargantego, ane tu cale, vana, chi vela, chi
0: chiama.
1: Ya ne sokalenyo rota yoyo bano mi wankiche la kani mi pa pigeon shiker vihaka kweli na vira le athu eli ishkole yo o maputu o mishafuteni pa te si aka mo purwani aka ongwe en 2001 o pu khala ka ishkole yo o 4 anos ke ho kinari ishkole ni mmwe e wanjera ko varante ko ongo Maputo Ongo, Bukala, chefe de operações de terceira esquadra, o Márcio Tungi, e Nehania, e Bairro, e o Somachir de Levale, aqui na Coaira, com Colômbia, e esquadra de Colômbia. Que o Kala Ongo, que o Kala Miaka Miraru, que era chefe, para o Miaka, para o Anyaka Mânimo, Bukala, o Anyaka, o Anyaka, o Tripo Hi. Un tipo è un vecchio cala, ma camoggia, ma come lei a cavale, guagna campempa mo, prima squadra, cala mi comandante, prima squadra.
0: E non studio di Mozambique, ho catturato.